da da da ba da da ga ba da da ni ga ba da da da da da ha di wa. Da di da di da di da di da da di ba di da di da di ba da di ba di da di wa. Da di ga ba di da di ga di ga di da di di da di da di ba ba ga di da di wa. Bari bari bagabani di bagari bari gabagari bari gabagagulu dori dori gabagulu dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori dori